0: Il dia Jawin sarebbe dia 22 di settembre, dove celebrando un'occasione, un compleanno, un anniversario, un 20. Bring your spirit close. 20, dove il dia anche tanto mi chiede felicità. Non scusa celebrando un altro 20 anniversario, così che fortalece aiuta noi un momento non difficile si unì e dirigì il nostro mistero di Babò Signore tu dia, danke Signore altro 20 anche non sa pone manita anche per questo passato un momento non duro, un momento non difficile, un momento non di luce, necessità, preoccupazione, ansia, tante solidarietà, desesperazione, of depression, per tante vittorie stanco di tristezza, di luto, bellezza per il nostro hermano Jackie, anche Sergio e demás famiglia, passa un momento non difficile, perdita di un ser stima. Lo Dio è un po' forza e consuelo del momento anche. When I can't sleep, anche Signore per maintenere, per dire che non si donava lo che non si può espressare con parola, anche lo che non si guarda nel nostro corso, tu non si entrega confia e spera del buon Signore. Anche per un'altra opportunità di un dia di vita.
1: Lord, my wife, she's got an attitude problem. Sing it to her then. Breathe into her life. How many of us got children that need the touch of God in their very lives? Sing it to them.

0: Botarriba i frekvensen di 88.9 Bogia
1: Radio Bogia 88.9 da presenta avanse di notizia a uo.
2: Ehi, potevo da sacco, vorrei depositare un cartonacchi, nana, ecotec?
3: Sì, verdade?
2: Come laga? Per sei mesi, abbo una casa, abbo compagnia cecchita così, botti un quantità di carton, non cansa bu curpa. Bin depositare un cartone cerca nos, non laga non come la vira molto hopi. Ecotec, sostenibile, molto cubo.

0: Stanno di aria buongiorno 6 minuti le fai di ora 17 non so se chi è di bambini anche compartendo alcuni di nostra partecipazione che non so ricevere e di anche per lo che da tanto non so bene non so bene anche che da cordialmi di invitare per il Youth Ministry del sabato di 26 di settembre in parrocchia di Virgen di Fatima scelto di noci che ora di gesso di media noci Signor di Bisa mi ti manda un angelo il vostro dilanti per proteggere il vostro cammino e il vostro il luogo che mi ha preparato per il vostro secondo la parola di Dio Exodo 23 versicolo 20 Siete joven, voto che cordialmente invitato per Youth Ministry, questo è preparato per quello che ti tratta e fiesta di Arcangelo, San Miguel, San Gabriel e San Rafael. Un mes más, è già dia 26, che già sabra, che bin. Siete per 8 ore di servizio di santo sacrificio di misa, e después di misa mes. E lo sigui qui. Encuentro de Youth Ministry de Cujeso de Bien. Esta obra va a estar cordialmente invitada.
1: No pecó esta en Cubasi, Padre. Pero para sobra, vota Dios.

Hadi bir de dosyayı yarı bu 56 minüt. Leo fu di ora di 7 in altro bete grande parte finale be mai da chi ricordavo pa incontro di oggi poi spa

0: Esa es la bonita cantica de Johnny Ventura, Adiós muchachos de mi vida. Ok, la que nos mai cu Aztec te presenta.
1: La que en vei te presenta ese show de nos grandina.
0: En sección de los grandes, había dos. Me escribí boca a boca. Descrift boca a boca. ¿Quién por? Y también cogí esta boca a boca. Ok, entonces, para los grandes, había chequito otro. ¿Cómo me estás haciendo? Mi saco, mi apoyo, mi empuje, pasó más que vi para atrás, boca arriba y otro boca a boca. Mi bebé está mi bebé. Ay Dios. Sí, no, mi punto de vista aveta nos grandi nan sigur ora cu nan tingani come algo dushi boso mese wak pa duna nan algo dushi pa nan come, no? Dos paso nan tame ting derecho di come algo di smak. A pesar cu nan ting pata nan por haya suku of nan ti suku anto e nan haya e gravatamento dos mita sigironia in minu poia un ma pon mi punto di vista. Paso eto buka bau. Ai, no, è esito prato. Anto, mi te bisabo cu nos grandi nan ta sufri po sobra nan un po come cosuci po sobra porta abono che donè, po sobra ta gravata. Però papi cu bu doctor, po so mi sa di gente grandi cu ta come algo duci, anto nan ta nan ta haia e pilder e despues cu nan come e nan ta haia e gravatamento. Paso te picapa, bota hindi grani, anto nanta probabo di cierto conan ku bonuti mag di komi eigenlijk. No, des esay no ta nada leuk. A mi lo que daron yo te mañan pa mi haya lo cual como pone di boca di esay. Y tambe ta un otro punto di vista ku aspecta presenta tambe ku bugia dos ami, mi persona ku e programa momento nan romantico, ta ora con gente grande bisabo che non può e non può assie anto botta forse botta rabbia con i buon nome sta assi e sei buon nome se rabbia con gente grande ora che bisabo che porta e non può para of e non può sinta of e non può lanta anto botta forse lanta anto zundre erbei nota leuk e nota bonita tampoco si abo gutta you botta zundre bo mamma na e sistema e nota colpa nota cospa ha assi, dus non assi è. E sei ta e punto non di bisa ave di Aztec, pa tenne pazienza con nos grandi nan, yuda nan, pa so ami da corda, cu tambi, mi tata ti un grandi, cu nota mi famiglia, però cu mi conosce, anto e tambi ti ingani come cos duce, anto ma ripara, cu nanta bise no, e te bai hai aggravatamento, mamma non può come, e cos duce, of papa non può come, e cos duce, nota bon, a me compra un di coco, chiquita se ne ma ribepe, anto ma bise, ora con una nota bac mi dico ne comi e la comi anto pa mi suerte e no hai aggravatamento per la vera feliz per soi tati in copi tempo che no come algo dusci per sopra ma io copi due le cucata piaja no mi chiamendi by doctor busco un pilder doctor tiene pilder pa indi grandi pa non no hai aggravatamento non ancora pa ora con non come algo sud buono tabai tu ne tur ora per once in blue moon de vez en cuando bo po duni sei dus e sei da mi punto di vista di Aztec in momento non romantico
1: Aztec en vei da presenta ese show di nos grandi.

0: I nostre bei commissari di due sezioni di momento non romantica, i nostri bei commissari con Pete Firman. E sa che si è amato una mujer,
1: ya de veras?

Sei ta Harry Belafonte, no? De Sahava, Nandita Hava. E sei ta un canzion bo pobisa di arabe nan asina, dos, pero eta di Caribe, anto va con eta cante, no? Di isla nan arriba. E cante bonita. Ok, la conosco poi con Sonny Moreno o Island in the Sun. Aruba, nos duci Aruba.